mama tenung amretin tajicit na rarandar ul ma dal kondruen marke ara india ngol mai oi oi ara ara kokoro tondreo mala jicit na marka perwala.